0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: The thing that changed most.
2: Love.

0: Fiori, la vita, cosa mi piace di più?
1: Eran Ravin Linnell, Love Me Not, amb la dolce vita de Dana i Belinda. Arribem ja de si no res a les 12 del migdia.

San Patricio e Crusti Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.